0: si estás lista.
1: Here we go then. Dropping hot hits on Fuego FM.
2: Go gangsta.
3: Where you are.